matracas, clesidras del ritmo, sabor. Dame le Americhe, vuoi o non vuoi, hanno sorrisi più larghi di noi.

maracas, clasidras del ritmo, muy bien. Chinho a dezena, pediti o bajamán, godila xena, stile napolitan, buona marena, dal gusto rustican, bevi sirena, che offre il capitan. Maracas,

classe, lo stile e il sorriso, l'honor, maracas, le sidras, del ritmo, sabor. Cuba, due donne a spa.

tanto un plagio, un po' calabra e tanto garage. Maracas, presedras, del ritmo mirage.